0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
1: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta. Tutto cambia.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È giovedì 4 di giugno 2026, amici dell'Ariete, la seconda parte di questo giorno, specie la sera, come ho detto, il vostro umore cambia in meglio, qualcosa di speciale, tipo incontri, no, impensati alle persone sole. Toro, sin da questa mattina, mentre mi ascoltate, voi fate un programma di questo giovedì. Metà giovedì per questo, l'altra metà per un'altra cosa, ma soprattutto vi chiedo relax, rilassatevi, perché rischiate di diventare troppo nervosi. Gemelli, ma che bel compleanno, complimenti, i pianeti sono positivi in questo compleanno, molto positivi. Aspettate ancora Marte nel vostro cielo, ma intanto la Luna nella prima parte del giorno, ottima per le questioni finanziarie soprattutto, e poi la sera in acquario. Sarete un po' impulsivi, sì, questo magari sì, però molto vivi. Cancro, verso sera, ma già nel pomeriggio, Luna sarà in acquario, diventa positiva per discorsi che dovete riprendere in famiglia. Intrigante questa Luna sotto il profilo sessuale. Leone, calmi in apparenza, ma con una forte agitazione interna, apprensivi in maniera esagerata, apprensivi per tutto, per la casa, per i figli, per la moglie, per i parenti, per gli amici. No, calmatevi, tranquilli, pensate le parole che dite, lasciare passare avanti chi vi contesta, soprattutto in questi, da questo pomeriggio, altri due giorni, quando la Luna sarà in acquario, quindi per i rapporti stretti, per le collaborazioni, lì rischiate di perdere proprio veramente la calma. Nel matrimonio le uscite finanziarie devono essere programmate insieme, però noi lo sappiamo com'è nel matrimonio, i coniugi, spesso un coniuge non sa esattamente quanti soldi c'ha l'altro, e forse vi dico sinceramente, non mi dispiace questo atteggiamento, perché scusa, il portafoglio è mio e me lo guardo io. Vergine, non mancherà lo stress nella vita domestica, perché di ogni cosa, ogni problema si deve preoccupare la Vergine, non certo per tipo, dico, non certo il segno del Cancro o Ariete. Bilancia, con questa Venere in Cancro dovete stare fare attenzione oggi in particolare, ancora una volta nel mirino la donna Bilancia. Poi nel pomeriggio, ma soprattutto in serata, Luna in acquario, splendida nei confronti del Sole, dell'Urano in Gemelli. Tenete presente per domani, dopodomani, perché questo influsso vi aiuterà moltissimo nel lavoro, in affari. Scorpione, la sera la Luna cambia completamente in acquario. Quello che è positivo, che farà piacere a qualcuno di voi, è questo.

La congiunzione tra Luna, che è sesso, Plutone, che è proprio sessualità maschile per eccellenza, c'è questa Luna che già cala di luce. Plutone, come sapete, si nasconde dietro un velo, c'è qualcosa di misterioso qui. Che significa? Beh, significa una cosa sola: sessualità. Sagittario, attenti, Nettuno non è negativo per voi, ma essendo in Ariete è un po' ambiguo anche per quanto riguarda le amicizie. Indica le persone insincere nelle vostre vicinanze. Capricorno, adesso le stelle non sono giuste per queste operazioni, torneranno ad essere buone, ma finché io non vi do ok vuol dire che la situazione non cambia. Però avete Marte e c'è vita su Marte, nel senso che questo pianeta si comporta con voi in maniera egregia, da gran generale, vi dà forza, vi dà passione. Con Urano ravviva la vostra esistenza tutta. Acquario, organizzate una festa, ve lo dico in anticipo, per il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, perché guardo le efemeriti e quel giorno i vostri influssi positivi, belli, fortunati anche, arrivano al top. Pesci, questi giorni sono illuminati in modo speciale da Venere e Marte in abito di festa. La vostra vita stessa è come una festa mobile, ricorda quella di Hemingway a Parigi. Grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, è molto importante, sapete, ascoltare gli altri quando parlano, perché chi sa ascoltare non soltanto diventa simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con imparare qualcosa.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Lewis con Better in Time alle 6:01 qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, è giovedì, è il 4 giugno, lo dico perché questa settimana col fatto che c'è stata una festa di mezzo abbiamo forse perso la cognizione del tempo e quindi è bene ricordarlo. Però noi come ogni mattina le certezze che abbiamo le usiamo, le sfruttiamo e quindi partiamo con calma come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Quirino, auguri se c'è qualcuno che porta questo nome, però per andare sul sicuro farei direttamente gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno. Tanti auguri e vediamo chi di famoso è nato proprio di 4 giugno. Facciamo gli auguri ad un'attrice straordinaria, nonché anche una delle donne più affascinanti al mondo, Angelina Jolie, che pare abbia deciso di lasciare per sempre gli Stati Uniti. Dovrebbe farlo quest'estate a luglio per cambiare radicalmente vita. Staremo a vedere se lo farà oppure no. Mentre, rimanendo in tema cinema, auguri ad uno dei registi più quotati del panorama italiano, lui che ci ha regalato straordinari film Inchiesta e di denuncia sociale, cioè Marco Risi. E per finire facciamo gli auguri a Pierfrancesco Diliberto, che noi conosciamo bene in realtà come Piff, soprannome che gli è stato dato quando ha iniziato a lavorare come inviato alla trasmissione televisiva Le Iene. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 4 giugno. Nel 1783, nella Francia pre-rivoluzionaria, si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda. Ecco, quello fu il primo volo dimostrativo dei fratelli Montgolfier, e neanche a dirlo, era ovviamente una mongolfiera. Mentre era il 1984 quando sulla copertina di un album c'era un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle e con sullo sfondo la bandiera degli Stati Uniti d'America. Ecco, con questa storica copertina debuttò nei negozi Born in the USA, che era il settimo album di Bruce Springsteen, che fece letteralmente impazzire il mondo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Just Give Me a Reason alle 6:19 minuti qui su Dimensione Suono Soft, e ti do una buona ragione per ascoltare la nostra radio, è che non c'è solamente musica ma si gioca anche, per esempio, lo faremo tra poco, ma c'è anche l'informazione. Sentiamo un po' cosa succede nel mondo grazie adesso ai principali titoli della redazione di Sky TG24.
1: Da Israele e Libano, ok alla tregua, zona cuscinetto senza Hezbollah, ripresa dei negoziati il 22 giugno, raid su Gaza, 9 morti, l'esercito israeliano arresta uno studente diretto a Roma, era un terrorista di Hamas. La Camera USA approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dell'Iran, ma Trump può porre il veto, il presidente americano intanto vuole vedere Khamenei. Dopo i droni su San Pietroburgo durante l'apertura del forum economico, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev, 2 morti a Kherson, 3 in Crimea, Parigi, Berlino e Londra lavorano a un tavolo con Putin. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, la soddisfazione della Premier Meloni, risultato importante, Giorgetti, recepite le nostre proposte. Colminetti, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo alla grazia, Nordio trasmette gli atti al Quirinale, i legali dicono chiederemo i danni. Attesa la convalida del fermo per i killer della strage dei 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino, l'ipotesi di uno scontro tra gruppi rivali, Meloni e Italia non arretra, farà piena luce. La bimba morta a Bordighera ha confermato il fermo di Iannuzzi, l'uomo non risponde al magistrato, la madre in lacrime, mai picchiato le mie figlie. Tennis a Roland Garros, Bolli e Arnaldi si giocano un posto in finale, Berrettini si è ritirato, azzurri protagonisti anche nel doppio con Errani, Vavassori e Vavassori Bolelli.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24. Tra poco ascolteremo gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata aspettarci dopo quella, insomma, che ci ha sconvolti di ieri, però l'ho lanciato prima un po' così velocemente il fatto che tra poco giochiamo insieme, quindi adesso te lo ricordo per bene perché così è il tempo di prendere lo smartphone.
2: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
3: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci, guanciale nazionale di Amatrice, a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Ora si vince.
0: Lo so che è ancora presto, probabilmente siamo ancora assonnati, ma non bisogna lasciarsi sfuggire questa occasione di giocare per vincere un grandissimo evento, perché dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. E quindi nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ci saranno alcuni tra i più importanti protagonisti della scena italiana e internazionale, tipo, dai, facciamo qualche nome: Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e tanti altri. Un cartellone ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. E quindi, bando alle ciance, è il momento di prendere lo smartphone, anche se sei assonnato o assonnata, e mandare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola auditorium, perché così potresti essere premiato o premiata con ben 2 ingressi. Siccome è ancora presto e lo so che facciamo fatica a distinguere i numeri, ripeto il numero a cui mandare il messaggio WhatsApp: 320 20 41 433, messaggino scritto con la parola auditorium, o va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è sentire per intero la parola auditorium. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio.
8: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Questo infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sulla regione con temperature massime diurne che sulla capitale non andranno oltre i 28 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, segnaliamo un minimo di variabilità, specialmente nel corso del pomeriggio, con la possibilità di qualche piovasco nelle aree interne. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Blue Blue su Dimensione Sono Soft di Madonna, che ha iniziato questo nuovo mese, il mese di giugno, augurando buon mese del Pride a tutti sui social, e quindi siamo passati dal colore blu di questa canzone al colore arcobaleno, che ci piace sempre un sacco.
1: Pianoforte. Basso.

della Used to Know alle 6:44 minuti qui su Dimensione. Sono Soft, buongiorno da Laura Buono. Stamattina dedichiamo questo appuntamento Good Life ad un animale straordinario, il gatto, che sente quando stiamo male prima che noi ce ne possiamo accorgere, che si sistema esattamente sul laptop quando abbiamo una scadenza urgente da consegnare, che ci fissa negli occhi con quell'intensità che nessun essere umano potrebbe sostenere senza imbarazzarsi, e poi così di punto in bianco si gira dall'altra parte come se niente fosse e se ne va, perché lui non ha tempo per le nostre insicurezze. E te lo dico, il gatto è l'animale domestico più seguito sui social del pianeta, con oltre 200 milioni, pensa, di post su Instagram con l'hashtag cat. Però la sua influenza sul nostro benessere va ben oltre l'intrattenimento. Proprio infatti la ricerca ce lo conferma, cioè interagire con un gatto abbassa il livello di cortisolo nel sangue, riduce la pressione arteriosa e stimola il rilascio di ossitocina, che è l'ormone del legame affettivo. E addirittura uno studio americano ha rilevato che i proprietari di gatti hanno un rischio cardiovascolare significativamente più basso rispetto a chi non ha animali domestici. E poi vogliamo parlare delle fusa? Sì, parliamone, perché le fusa del gatto producono vibrazioni tra i 25 e 50 Hz che, secondo sempre la scienza, favorirebbero addirittura la rigenerazione ossea e muscolare, capito? E perché ti sto dicendo tutto questo? Perché oggi è Hug Your Cat Day, cioè la giornata degli abbracci al gatto, quindi una giornata tenerissima.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

0: e questa si canta per forza qualsiasi cosa stiamo facendo sotto la doccia, mentre facciamo colazione, in macchina, e sicuramente l'avrai cantata insieme ai Police. Every Breath You Take su Dimensione Suono Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Cavalli imbizzarriti sulla Cristoforo Colombo, indagato un vigile urbano che ha acceso i fuochi d'artificio. La procura di Roma contesta lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Lutto nel mondo dello sport per la morte del pilota Riccardo Fuso, circuito di Vallelunga. Il 39enne romano avrebbe perso il controllo della sua moto tamponando il mezzo che lo precedeva. Sono intervenuti i carabinieri di Bracciano. Maltempo, alberi caduti e strade chiuse ieri per la tromba d'aria che ha bersagliato la capitale, rami divelti e problemi alla circolazione, numerosi disagi causati nella capitale da pioggia e vento, tra le zone più bersagliate il terzo municipio. Al via entro il 30 luglio a Roma l'attivazione delle fotocamere dei semafori che cattureranno la targa delle auto che passeranno con il rosso. Le 38 nuove fotoraid verranno accese in 15 incroci individuati dal Campidoglio, tra quelli più pericolosi della capitale. Lo sport, il tennis, derby italiano in semifinale a Roland Garros, Berrettini si ritira per infortunio e Arnaldi raggiunge Cobolli in semifinale che aveva battuto Auger Aliassim 3-7-1. Almeno un italiano disputerà la finale, Vavassori e Rani in finale del doppio misto, oggi invece la semifinale del doppio maschile con Bolelli Vavassori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Amare non è una facoltà di tutti. Il cuore è a numero chiuso.

0: Sara Mazzotti, che sui social ha iniziato il suo personale countdown ai giorni che lo separano dall'inizio del tour negli stadi qui da noi, e manca veramente pochissimo, perché dopodomani partirà da Udine e poi, te lo dico, il 16 giugno arriverà anche qui a Roma, sarà lì allo Stadio Olimpico, tutto pieno, tutto che canterà le sue canzoni, perché non ci basta una canzone, Eros, vogliamo una scaletta super super lunga. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. E anche tu puoi aiutare Peter Pan donando semplicemente il tuo 5 per 1000. Davvero non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
11: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
12: Dimensione Suono Soft.

volevamo solo essere felici su Dimensione Suono Soft di Francesco Gabbani, che anche quest'anno sarà tra i giudici di X Factor. E dal modo in cui ha sceso le scale dello studio, perché sono iniziate le registrazioni, devo dire si vede che ha molta più confidenza, ormai ha capito come funziona, ci ha preso gusto e secondo me punta dritto dritto alla vittoria.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Alanis Morissette con Thank You su Dimensione, suono soft. Stavo pensando che ormai ci sono classifiche per tutto, per le città più vivibili, i piatti preferiti, le mete delle vacanze, l'abbiamo visto ieri, no? Da quelle più divertenti a quelle più rilassanti. E poi ci sono classifiche che mettono d'accordo il cuore e le orecchie, come questa, che ha analizzato i diversi dialetti italiani e ha decretato qual è quello più affascinante e seducente, quello più sexy, per dirlo così, meglio. E sai chi ha vinto? Qual è il dialetto in testa a questa classifica? Il napoletano. E diciamolo pure, non è che ci sorprenda poi più di tanto, perché anche quando si parla del meteo, della lista della spesa, sempre che non lo so, si stia recitando una poesia o facendo una dichiarazione d'amore a qualcuno. Non so se sei d'accordo oppure no, però vediamo anche gli altri dialetti presenti sul podio. Secondo classificato il siciliano, che conquista per quella musicalità calda che ha, che sa subito di mare, di estate, di tramonti infiniti. Al terzo posto invece troviamo il toscano, elegante, riconoscibile e con quella C aspirata che ormai è un marchio proprio di fabbrica. Restano invece appena fuori dal podio il romano, non ce l'ha fatta a salire sul podio, apprezzato comunque per la sua spontaneità e la sua capacità di trasformare qualsiasi frase in una battuta, e il romagnolo, sempre associato a simpatia e accoglienza. Il milanese, secondo questi sondaggi viene percepito invece come quello un po' più freddino, mentre il torinese si porta a casa il titolo di dialetto più elegante. Comunque, qual è la morale? Che in Italia non basta cosa diciamo, conta anche come lo diciamo. Ogni calata ha il suo carattere, la sua identità e soprattutto, a quanto pare, anche il suo fascino, a cui spesso è difficile resistere. E allora, a questo proposito, stamattina volevo fare un gioco. Mi dici una frase in dialetto, nel dialetto che preferisci, quello che magari sai meglio, anche stretto, e in quel caso vediamo se indovino cosa mi hai detto, al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp.
1: Dimensione suono soft.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Taylor Swift su Dimensione Suono Soft. Abbiamo passato in rassegna i vari dialetti italiani perché è uscita una classifica con quelli più affascinanti e seducenti e ha vinto su tutti il napoletano. Il romano è rimasto fuori dal podio, però ho detto dai, facciamo un gioco, proviamo a dire qualche frase in dialetto stretto e vediamo se capisco. E devo dire che sono un po' una capra, sentiamo.
1: Mi piglia una scarfonia.
0: Non so neanche che dialetto sia, forse siciliano, ma la scarfonia proprio non ho idea di cosa sia.
2: Buongiorno da Roma.
0: Ciao, che bello entusiasmo.
2: Ma Cerioghi.
0: Cerioghi? Oddio, io sono romana e non riesco a capire questa cosa. Poi c'è Grazia da Sassari, questa si capisce, canto sei bella, grazie, grazie Grazia, lo so che è un po' cacofonico, come è un po' una ripetizione, però grazie.
3: E... ciao, sono Vincenzo da Roma.
0: Ciao.
3: Anche se siciliano.
0: Vai.
3: Upisci, quando puzza, puzza sempre la testa.
0: E questa l'ho capita, questa era facile, vabbè, il detto è lo stesso, però quanto è bella la musicalità del siciliano, hanno fatto bene a farlo arrivare secondo come dialetto e poi ricordo che il terzo è il toscano, quindi napoletano, siciliano e toscano sono i dialetti più sexy d'Italia. Sei d'accordo? Se hai altre frasi in dialetto comunque mandamele pure, io sono qui che le aspetto e provo a indovinare cosa dici.

0: Loredana Bertè con il mare d'inverno su Dimensione Sono Soft. Stiamo giocando con i vari dialetti italiani e prima mi è stato mandato un messaggio in romano, ma io non l'ho capito nonostante sia romana, e c'è una spiegazione.
1: Allora, Chari Yogi,
0: sì?
1: È romano antico, papà parlava in romano antico, io l'ho perso tutto, però quando ne parlava lui lo capivo. Ciao a tutti.
0: Ho capito, però non ci hai detto che cosa significa, mi lasci sempre con il dubbio. A questo punto dimmelo, sono curiosa. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. E allora inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, perché un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking. E per maggiori informazioni vai anche sulla pagina promozioni del sito adr.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Gol ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Gol, via il peso della stitichezza. Only Gol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meglio.

0: estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il crollo del Globe Theater nel settembre 2022, assolto dal GUP di Roma l'ex gestore per non aver commesso il fatto. Nel crollo, lo ricordiamo, rimasero ferite 12 persone. La procura capitolina aveva chiesto per l'uomo una condanna a 6 mesi di reclusione. I cavalli imbizzarriti sulla Cristoforo Colombo, indagato un vigile urbano che ha acceso i fuochi d'artificio. La procura di Roma contesta lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Ippica a Roma, affidata a Zetemel, la società in house del Campidoglio, la gestione di capannelle. A comunicarlo l'assessore capitolino Onorato. L'obiettivo è consentire la ripresa delle competizioni a partire dal prossimo settembre. La Regione Lazio ha dato il via alla nuova campagna di comunicazione per la promozione turistica. Inaugurata presso la galleria alla stazione Termini, la nuova area dedicata alla promozione anche in chiave multimediale del territorio regionale. Presentato anche il brand Visit Lazio. Lo sport, il tennis, derby italiano in semifinale al Roland Garros. Berrettini si ritira per infortunio e Arnaldi raggiunge Cobolli in semifinale, che aveva battuto precedentemente Auger Aliassim 3-7-1. Almeno un italiano disputerà la finale. Babassori e Rani in finale invece del doppio misto. Oggi la semifinale del doppio maschile con Bolelli e Babassori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Questo infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sulla regione con temperature massime diurne che sulla capitale non andranno oltre i 28 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, segnaliamo un minimo di variabilità, specialmente nel corso del pomeriggio, con la possibilità di qualche piovasco nelle aree interne. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Amare è una parola che non può contemplare soltanto l'amore per un'altra persona. Amare significa mostrarsi disponibili per i miracoli, per le vittorie e per le sconfitte, per tutto ciò che accade durante ciascun giorno che ci è stato concesso di trascorrere sulla terra.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Bruno Mars su Dimensione Sono Soft. Nell'ora precedente abbiamo giocato con i dialetti e sono rimasta appesa perché una cosa detta in romano io non l'ho capita nonostante sia romana, che è Charioki. E allora devo ringraziarvi perché sono arrivati tantissimi messaggi con la spiegazione, e allora sentiamone una per tutti.
1: Allora te lo dico io, dai, Charioki, sì. O Aridring, devo dire, ce li fai? Un po' come dire sei de coccio?
0: Ecco, forse io sono di coccio, però adesso ho imparato una cosa nuova e ho anche scoperto che Charioki si usava nel dialetto romano, quello più antico, quindi ho imparato qualcosa di nuovo, grazie. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, te lo dico, Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestra del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
2: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
3: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
7: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Moto Roma!
3: Ora si vince.
0: Così, senza aver avvisato troppo, perché ogni tanto è giusto anche non spoilerare tutto, è bene che arrivi qualche sorpresa, così vediamo effettivamente chi è più attento e chi adesso ha già preso il telefono in mano per giocare e andare dal 13 giugno a vedere la stagione estiva della Casa del Jazz, che è organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandi concerti jazz. Un cartellone ricchissimo veramente di appuntamenti, tanto per fare qualche nome: Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Peppe Barra, Rafael Gualazzi, Bobo Stenson e molti altri artisti, per un'estate tutta da vivere all'insegna della musica, e ci piace quindi un sacco. E allora, se vuoi andare adesso con il tuo telefono, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola jazz. Così potresti essere premiato o premiata con ben due ingressi, perché non ti mandiamo da solo o da sola a sentire la buona musica. Quindi 320 20 41 433, messaggino WhatsApp con scritto jazz, va bene anche un audio WhatsApp. L'importante è registrare per intero la parola jazz. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
11: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. nuotare e...
5: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
12: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando

pianoforte, violino, batteria.

0: Siamo appena stati a New York con Alicia Keys, questa era Empire State of Mind su Dimensione Suono Soft e adesso invece siamo pronti ad andare tra le stelle insieme a Branco. Sentiamo quello che ha da dirci oggi segno per segno.
1: Ben trovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È giovedì 4 di giugno 2026, amici dell'Ariete, la seconda parte di questo giorno, specie la sera, come ho detto, il vostro umore cambia in meglio, qualcosa di speciale, tipo incontri, no, impensati alle persone sole. Toro, sin da questa mattina, mentre mi ascoltate, voi fate un programma di questo giovedì. Metà giovedì per questo, l'altra metà per un'altra cosa, ma soprattutto vi chiedo relax, rilassatevi, perché rischiate di diventare troppo nervosi. Gemelli, ma che bel compleanno! Complimenti, i pianeti sono positivi in questo compleanno, molto positivi. Aspettate ancora Marte nel vostro cielo, ma intanto la Luna nella prima parte del giorno, ottima per le questioni finanziarie soprattutto, e poi la sera in acquario. Sarete un po' impulsivi, sì, questo magari sì, però molto vivi. Cancro, verso sera, ma già nel pomeriggio, Luna sarà in acquario, diventa positiva per discorsi che dovete riprendere in famiglia. Intrigante questa Luna sotto il profilo sessuale. Leone, calmi in apparenza, ma con una forte agitazione interna, apprensivi in maniera esagerata, apprensivi per tutto, per la casa, per i figli, per la moglie, per i parenti, per gli amici. No, calmatevi, tranquilli, pensate le parole che dite, lasciare passare avanti chi vi contesta, soprattutto in questi, da questo pomeriggio, altri due giorni, quando la Luna sarà in acquario, quindi per i rapporti stretti, per le collaborazioni, lì rischiate di perdere proprio veramente la calma. Nel matrimonio le uscite finanziarie devono essere programmate insieme, però noi lo sappiamo com'è. Nel matrimonio i coniugi, spesso un coniuge non sa esattamente quanti soldi c'ha l'altro, e forse vi dico sinceramente, non mi dispiace questo atteggiamento, perché scusa, il portafoglio è mio e me lo guardo io. Vergine, non mancherà lo stress nella vita domestica. Perché di ogni cosa, ogni problema si deve preoccupare la Vergine, non certo per tipo, dico, non certo il segno del Cancro o Ariete. Bilancia, con questa Venere in Cancro dovete stare fare attenzione oggi in particolare, ancora una volta nel mirino la donna Bilancia. Poi nel pomeriggio, ma soprattutto in serata, Luna in acquario, splendida nei confronti del Sole, dell'Urano in Gemelli. Tenete presente per domani, dopodomani, perché questo influsso vi aiuterà moltissimo nel lavoro, in affari. Scorpione, la sera la Luna cambia completamente in acquario, quello che è positivo, che farà piacere a qualcuno di voi, è questa congiunzione tra Luna, che è sesso, Plutone, che è proprio sessualità maschile per eccellenza. C'è questa Luna che già cala di luce, Plutone, come sapete, si nasconde dietro un velo, c'è qualcosa di misterioso qui. Che significa? Beh, significa una cosa sola: sessualità. Sagittario, attenti, Nettuno non è negativo per voi, ma essendo in Ariete è un po' ambiguo anche per quanto riguarda le amicizie. Indica le persone insincere nelle vostre vicinanze. Capricorno, adesso le stelle non sono giuste per queste operazioni, torneranno ad essere buone, ma finché io non vi do ok vuol dire che la situazione non cambia. Però avete Marte e c'è vita su Marte, nel senso che questo pianeta si comporta con voi in maniera egregia, da gran generale, vi dà forza, vi dà passione. Con Urano ravviva la vostra esistenza tutta. Acquario, organizzate una festa, ve lo dico in anticipo, per il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, perché? Perché guardo le efemeridi e quel giorno i vostri influssi positivi, belli, fortunati anche, arrivano al top. Pesci, questi giorni sono illuminati in modo speciale da Venere e Marte in abito di festa. La vostra vita stessa è come una festa mobile, ricorda quella di Hemingway a Parigi. Grazie della vostra attenzione, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, è molto importante, sapete, ascoltare gli altri quando parlano, perché chi sa ascoltare non soltanto diventa simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con imparare qualcosa.

0: sei Adriano Celentano con Acqua e Sale, che d'estate ci fa venire subito in mente il mare, anche perché è giovedì, domani e venerdì, si avvicina il weekend e probabilmente proprio a quello puntiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le notti del vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per tre serate oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decanterbineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.
9: Convenienza abita qua. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con la tesi

0: Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'antica cava di tufo adibita abusivamente a discoteca è stata sequestrata dalla polizia a Roma. Il sito non sarebbe mai stato autorizzato ad ospitare eventi. L'area infatti era stata concessa in uso temporaneo dal proprietario ad organizzatori di eventi itineranti. All'interno dell'area erano presenti circa 700 clienti. Il crollo del Globe Theater nel settembre 2022, assolto dal GUP di Roma, l'ex gestore per non aver commesso il fatto. Nel crollo, ricordiamo, rimasero ferite 12 persone. La procura capitolina aveva chiesto per l'uomo una condanna a 6 mesi di reclusione. Maltempo, alberi caduti e strade chiuse ieri per la tromba d'aria che ha bersagliato la capitale. Numerosi disagi per pioggia e vento tra le zone più bersagliate, il terzo municipio. Al via il 30 luglio a Roma l'attivazione delle fotocamere con semafori che cattureranno la targa delle auto che passeranno con il rosso. Le 38 nuove fotored verranno accese in 15 incroci individuati dal Campidoglio, tra quelli più pericolosi della capitale. Lo sport, il tennis, derby italiano in semifinale a Roland Garros, Berrettini si ritira per infortunio e Arnaldi raggiunge Cobol in semifinale che aveva battuto Auger Aliassin 3-7-1, almeno un italiano disputerà la finale. Babbassori e Rani in finale invece del doppio misto e oggi la semifinale del doppio maschile con Bolelli Babbassori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Insomma, abbiamo tanto da tifare, sicuramente. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i nostri azzurri. Grazie a Salvatore Lordi, noi siamo arrivati al termine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Dai che ce l'abbiamo fatta, dai che domani è venerdì e poi arriva il weekend. Possiamo tirare forse un sospiro di sollievo. Comunque adesso lo tiriamo perché è appena arrivato Francesco Cavuoto e quindi la mattinata sarà tutta in discesa con lui. E quindi io non ti auguro adesso che un'ottima giornata, non mi resta da fare altro e di darti appuntamento a domani mattina, sempre a partire dalle 6 fino alle 9 per una nuova Sveglia Insieme. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Domenica saremo insieme. 5-6 ore. Troppo poco per parlare. Abbastanza per tacere. Per tenerci per mano. Per guardarci negli occhi.

0: Mika e Chiara insieme. Chiara e Mika, stessa cosa. Stardust. 9:16, buongiorno, buon giovedì, oggi è 4 giugno, te l'ho detto che è giovedì, te l'ho detto, tu non mi credi, lunedì ti ho detto guarda che venerdì arriva, è un attimo, uno schiocco di te, un battito di ciglia, è la maglia di Ciniglia. Buongiorno da Cavuoto, questa è Dimensione Suono Soft, la radio che scegli se ti vuoi rilassare, ricaricare, rigenerare, ascoltare della buona musica e anche dei contenuti, insomma, che sicuramente ti solleticano, come le Good Life. Oggi entriamo nel mondo digitale dei ragazzi. Sì, perché io ti faccio una domanda che adesso sicuramente ti metterà un po' di ansia dalle prime ore del mattino. Tu hai figli? Ok. Hai nipoti? Va bene. Ma tu lo sai esattamente cosa guardano online quando chiudono la cameretta, la porta della cameretta, lo sai? Non lo sai, perché anche io sono papà di due ragazzi adolescenti e non lo so cosa guardano. Ma tra poco le Good Life ci daranno un modo di guardare attraverso i loro occhi completamente nuovo. Si riparte anche con Travel Experience, i viaggi di Beppone Pellegrino, chissà dove ci porterà oggi, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, la nostra musica, le grandissime voci del cinema, la nostra informazione, c'è tutto, mancavi solo tu, sei arrivato, andiamo, si parte, si va. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
3: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
4: Dem Supermercati, dal 20.

0: 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: DEM, ogni giorno il meglio.
2: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
3: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
7: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: canzone che ci porta con gli occhi aperti da un'altra parte del mondo, cioè proprio questo sapore esotico che riscontriamo sempre nei racconti di Beppe Pellegrino, magari oggi ci porta all'Eur, no? Per dire, Beppe, dove ci porterai oggi?
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi non solo il profumo del caffè, anche un po' di emozione, perché stiamo per arrivare in un posto bellissimo, famoso, e io non c'ero mai stato, né via terra né via mare. Il mare a volte però è anche selvaggio, poi ci sono giornate che profumano di spezie, musica, avventura, specialmente come vi raccontavo in questi giorni di crociera in Turchia. E arriviamo in un posto, secondo me, bellissimo, mai visto, prima esperienza, bellissimo. In tarda mattinata arriviamo, siamo a Marmaris, il porto è vivo, pieno di caicche enormi e mercanti che chiamano i passanti tra tappeti, lampade e tè fumate. Sembra di essere in un mercato, invece è un posto molto, è un po' la Saint-Tropez della Turchia. La città è un'esplosione di colori, ovviamente cosa si fa? È un po' per curiosità, un po' per un souvenir, un po' per capire dove sono, dove siamo, cosa facciamo. Mi perdono nei bazar, ovviamente curioso, tra tessuti orientali, ceramiche dipinte a mano e montagne di spezie rosse, gialle, arancioni, che poi non si capisce neanche cosa sono, perché è scritto in turco e chi lo parla è turco e chi lo legge. Poi arriva l'esperienza più turca di tutte, l'hammam. Qui è come essere a Marrakesh. L'hammam in Turchia è una cosa tradizionale. E proviamo vapore caldo, marmo bianco, acqua profumata e quel senso incredibile di leggerezza dopo il massaggio tradizionale. La sera poi Marmaris cambia faccia, le luci si accendono sul lungomare, la musica esce dai locali e il porto sembra una festa continua, un party, un rave per persone adulte, non per ragazzini. Ma il momento più bello resta tornare a bordo del caicco. Ci si siede sul ponte superiore, lontani dai rumori, guardiamo la città che si riflette su questo mare che, come sempre di notte in Turchia, è nerissimo. Il bello del viaggio è questo, puoi vivere il rumore del mondo sapendo che il mare ti riporterà poi sempre alla pace, in un angolo nel tuo posto delle fragole, che è il caicco in questo caso. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Paul McCartney. Chiudiamo la nostra prima ora e volata via in questo giovedì 4 giugno. Tra pochissimo l'informazione, ma prima ho un consiglio per te. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti?

0: Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Adesso ascoltiamo le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il crollo del Globe Theater nel settembre 2022 ha assolto dal GUP di Roma l'ex gestore per non aver commesso il fatto. Nel crollo rimasero ferite, lo ricordiamo, 12 persone a Roma. La procura aveva chiesto per l'uomo una condanna a 6 mesi di reclusione. I cavalli imbizzarriti sulla Cristoforo Colombo, indagato un vigile urbano che ha acceso i fuochi d'artificio. La procura di Roma contesta lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Ippica a Roma, affidata a Zetema, alla società in-house del Campidoglio, la gestione di capannelle. Lo fa sapere l'assessore Capitolino Onorato. L'obiettivo è consentire la ripresa delle competizioni a partire dal prossimo settembre e si attende intanto il tavolo con i sindacati per l'assunzione dei lavoratori. La Regione Lazio ha dato il via alla nuova campagna di comunicazione per la promozione turistica. Inaugurata presso la galleria alla stazione Termini, la nuova area dedicata alla promozione anche in chiave multimediale del territorio regionale, presentato anche il brand Visit Lazio. Borse, Piazza Affari apre in leggero calo con il FTSE MIB a meno 0,19%. Lo sport con il tennis, derby italiano in semifinale al Roland Garros, Berrettini si ritira per infortunio e Arnaldi raggiunge Cobol in semifinale, che aveva precedentemente battuto Ujer Aliassin in 3-7-1. Vavassori e Rani in finale del doppio misto, oggi la semifinale del doppio maschile con Bolelli-Vavassori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Quando è vero amore, anche il più banale dei sospetti incute paura. E se la paura cresce, l'amore lo segue, avvampando impetuosamente.

talking. Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Stella Gemella con Eros Ramazzotti su Dimensione Suono Soft. Attenzione, perché potremmo vincere, quindi mi raccomando, 320 20 41 433, prendi il telefono. È stata tienda, stata Kurt, stai bene con le orecchie dritte, perché tra poco potresti giocare e vincere. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove...

0: momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinovalerie.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. Dice

0: Che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Ora si vince. Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman, molti altri. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Vuoi giocare? Vuoi vincere? 320 20 41 433, devi scrivere la parola Auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
2: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
3: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Adesso ti faccio una domanda che sicuramente ti farà trasalire. La domanda è questa: se hai figli o nipoti, ti faccio questa domanda. Sai davvero cosa guardano online quando chiudono la porta della loro cameretta? Paura, eh? Perché oggi essere genitori significa affrontare una sfida che i nostri genitori non hanno mai avuto. Quando noi uscivamo di casa, bene o male sapevano dove eravamo, eravamo più o meno sotto casa. Oggi un ragazzo può essere seduto sul divano accanto a te e trovarsi dall'altra parte del mondo con un click. E il punto non è avere paura di internet, perché il digitale è un po' come una città enorme. Ci sono le biblioteche, le piazze, i musei, gli amici, opportunità straordinarie, ma ci sono anche quei vicoli scuri in cui è meglio non infilarsi da soli, e molti genitori pensano che la soluzione sia controllare tutto. Dammi il telefono, fammi vedere. In realtà gli esperti ci dicono una cosa completamente diversa e interessante: la protezione più efficace spesso nasce dalla relazione, perché un figlio che sa di poter raccontare qualsiasi cosa senza essere giudicato racconta, un figlio che invece teme soltanto punizione e divieti sta zitto e tende a nascondere e a dire bugie. E allora forse la domanda da fare non è fammi vedere il telefono, ma che video ti hanno fatto ridere ultimamente? Chi segui? Cosa stanno guardando i tuoi amici? Cosa guardi tu? Sembrano domande banali, ma aprono delle porte enormi. E poi c'è una cosa che facciamo poco: entrare nel loro mondo. Io, per esempio, mi rendo conto che ascolto poca musica che ascoltano i miei figli, non mi metto in discussione abbastanza. Si può provare quel videogioco che adorano, guardare quel creator che citano continuamente, perché quando un bambino sente che sei curioso del suo mondo, smette di vederti come un controllore e inizia a vederti come un alleato. E in fondo i figli non hanno bisogno di genitori esperti di algoritmi, hanno bisogno di adulti presenti, di qualcuno che quando si perdono sappiano di poter chiamare. Internet farà parte della loro vita sempre di più. Per questo la vera sicurezza non nasce soltanto da filtri o da password, nasce dalla fiducia. Perché ogni territorio nuovo si esplora meglio quando sai che da qualche parte c'è una mano pronta ad accompagnarti. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ragazza magica Giovanotti a chiudere la nostra seconda ora insieme in questo giovedì 4 giugno su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione, poi i segreti in tavola.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La Regione Lazio informa.
3: La Regione Lazio conferma il proprio impegno a sostegno del patrimonio culturale regionale con il piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali per il 2026, che prevede uno stanziamento complessivo di 19 milioni di euro destinati a musei, istituti similari, biblioteche, archivi storici, parchi archeologici e istituti culturali del territorio. Sentiamo il presidente Rocca.
4: Con questo piano strategico continuiamo a investire nella cultura come leva di crescita e strumento di coesione sociale. I musei, biblioteche, archivi, istituti culturali non sono solo dei luoghi di conservazione della memoria, ma dei veri e propri punti di riferimento per le comunità. Vogliamo servizi culturali sempre più qualificati, accessibili, innovativi e integrati con il turismo, con la formazione e anche con lo sviluppo economico.

0: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Adesso ascoltiamo le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'antica cava di tuffo adibita abusivamente a discoteca è stata sequestrata dalla polizia a Roma. Il sito non sarebbe mai stato autorizzato ad ospitare eventi. L'area infatti era stata concessa a uso temporaneo dal proprietario ad organizzatori di eventi itineranti. All'interno dell'area erano presenti circa 700 clienti. Il crollo del Globe Theater nel settembre 2022, assolto dal GUP di Roma l'ex gestore per non aver commesso il fatto. Nel crollo rimasero ferite, lo ricordiamo, 12 persone. La procura capitolina aveva chiesto per l'uomo una condanna a 6 mesi di reclusione. Continua il contrasto della polizia ai reati predatori e dal microspaccio nella capitale, sotto la lente la zona dell'Esquilino. L'ultimo bilancio parla di 5 arresti, sanzioni amministrative per 5.000 euro ad un'attività sospesa. Al via entro il 30 luglio a Roma l'attivazione delle fotocamere dei semafori che cattureranno la targa delle auto che passeranno con il rosso. Le 38 nuove fotored verranno accese in 15 incroci individuati dal Campidoglio tra quelli più pericolosi della capitale. Fresco Lazio, stanziati dalla Regione 1,5 milioni di euro per la valorizzazione della filiera del latte. Contributi fino a 5.000 euro per le attività che impiegano il prodotto vaccino regionale. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Con tutti i se del caso, con tutti gli ammortizzatori diplomatici e militari del caso, siamo forse sulla strada giusta. A quanto pare Trump è riuscito a ottenere sia il cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, e non è poca cosa, e sia una pista negoziale con l'Iran per arrivare a chiudere la vicenda della guerra del Persico. Perché? Perché a quanto pare tutto congiura positivamente, perché il fatto che Trump dica voglio incontrare Khamenei è sicuramente il ramoscello d'ulivo che si aspettava, ma non l'avrebbe mai detto se non ci fosse la possibilità concreta di una chiusura dell'intesa. Così come sembrava impossibile ottenere, visto quello che è successo nei giorni scorsi, il cessate il fuoco almeno provvisorio tra Israele e Hezbollah. Invece le due parti hanno detto di sì e le armi tacciono in questa fase, con la protesta ovviamente degli ultra, a cominciare dal famoso, famigerato ministro israeliano Ben-Gvir. È un errore, sarà un errore, ma a quanto pare funziona. E se davvero si riesce a chiudere questa pagina, è utile per tutti, ovviamente per l'interesse della pace, ma anche per Trump, che ieri ha avuto l'avviso da parte del Congresso che la misura ormai è colma, non si può andare avanti in una guerra, e a votargli contro sono stati anche alcuni dei suoi.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è qualcosa che nasce all'improvviso. Quando meno te l'aspetti ti prende nonostante le ferite del passato. Hai paura di affrontarlo di nuovo, ma poi scopri di amare come mai hai fatto prima.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: Vai con le torce dei cellulari, dai. Le 11:14 in diretta su Dimensione Sonosoft, la radio del benessere. Ce l'hai il cellulare a portata di mano, a parte la torcia che quella ti è servita a fare la coreografia, ma perché tra poco, aspetta, te lo dice lei.
1: Tra poco vinci su Dimensione Sonosoft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
4: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Ora si vince.
8: Dal 13 giugno 2026 torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandi concerti jazz. Un cartellone ricco di appuntamenti con Stefano Di Battista, Rita Marco Tulli, Peppe Barra, Rafael Gualazzi, Bobo Stenson e molti altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della musica. Vuoi giocare? Vuoi vincere due ingressi? Invia un messaggio WhatsApp adesso al 320 20 41 433, ripeto 320 20 41 433. 33 con la parola jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano.
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutto il Lazio.
12: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro, da questa canzone qui imbranato, era l'anno 2001, sono passati 25 anni, chiudi gli occhi, sembra ieri. Le 11.39, 4 giugno in diretta, Dimensione Suonosoft, arriva Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che qualche giorno fa ci ha lasciato Carlo Petri.

0: Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ma persona che ha avuto un grande ruolo anche nella rivoluzione del mondo del vino, non soltanto in Italia, potrei dire in tutto il mondo. E proprio per questo motivo oggi Maurizio Dattaro, che sapete essere un esperto, appassionato, autore del libro Piacere Vino, oggi sicuramente con lui parleremo di questa persona così importante nel mondo dell'agroalimentare mondiale. Maurizio, benvenuto a Segreti in Tavola.
1: Ciao Francesca, buongiorno.
0: Allora, Carlo Petrini, appunto, noi lo leghiamo a Slow Food, lo leghiamo forse più al cibo, ma in realtà ha avuto un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda il vino.
1: Sì, tantissimo, tantissimo. Carlo Petrini, che è morto il 21 maggio, ovviamente destato grande commozione, no? Perché era la persona che ha avuto veramente un ruolo enorme, come dicevi tu, nel mondo alimentare, ma anche proprio nel vino, perché sì, nel vino ha avuto il suo grande peso è stato quello di dare attenzione al vino non solo come prodotto alimentare e commerciale, ma anche proprio a tutte le sue espressioni culturali, di territorio, di biodiversità, ma anche persino della responsabilità sociale. Cioè, per lui era proprio un pallino fisso questo, no? Di rendere i prodotti alimentari coinvolgenti, no? E che coinvolgessero tutta la sfera delle nostre attività, dei nostri sentimenti, insomma tutto ciò che può essere importante. E la sua idea, quindi, di prodotti puliti e giusti, no? Queste parole che usava lui spesso, si ritrova anche nel vino. E tutto questo poi è confluito in quello che si chiamava Slow Wine, no? Perché dopo Slow Food, lui nel 2011, insieme ad altri collaboratori, ha fondato Slow Wine, che è stato importantissimo per sottolineare appunto questa ricerca di livello culturale, di territorio, di biodiversità, e da lì sono nate poi anche tutte le fiere, no? Le fiere di Slow Wine, che sono sempre un'ottima occasione per entrare in contatto con cantine che hanno a cuore questi valori di cui parlava Petrini. E anche la guida Slow Wine, per chi lavora nel mio settore, è un bel punto di riferimento, devo dire. Per me è sempre stata una delle più credibili in assoluto.
0: E poi nasce la guida dei vini italiani, anzi Vini d'Italia è la guida che Slow Food ha iniziato a fare con Gambero Rosso, poi hanno seguito strade diverse ed è diventata appunto una guida Slow Wine. Insomma, devo dire che ha lasciato un segno indelebile.
1: È vero, e speriamo di essere degni di portare avanti il suo discorso, perché è veramente tanto importante.
0: Ci proveremo.
1: Non vogliamo perderlo, esatto.
0: Noi ci proveremo. Maurizio, grazie mille per essere tornato a Segreti in Tavola, ci sentiamo giovedì.
1: Va bene, ciao ciao.
0: Ciao, buona giornata, l'appuntamento con Segreti in Tavola. Torna invece oggi pomeriggio, vi aspetto io qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Boys, a chiudere le prime tre ore in questo giovedì 4 giugno su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno parole, ma prima c'è la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: rinnovati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Sempre informati con Dimensione Spanosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Francesca Proietti, un'area adibita abusivamente a discoteca ricavata all'interno di antiche cave di tufo in zona Torcervara è stata posta sotto sequestro preventivo dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è scattato durante lo svolgimento di una serata danzante pubblicizzata attraverso i canali social e piattaforme di prevendita online. Al momento del controllo all'interno erano presenti circa 700 persone, ma dai dati raccolti dagli agenti è emerso che erano stati staccati 765 biglietti in prevendita, ai quali si sarebbero aggiunti gli ingressi acquistati direttamente sul posto. Oltre all'assenza di autorizzazioni, il sopralluogo ha evidenziato diverse anomalie strutturali e di sicurezza. Sono 5 le persone arrestate dalla Polizia di Stato a Roma nella zona periferia est della capitale. In particolare 4 persone sono state arrestate per droga e una per tentata rapina. Il primo a finire in manette è stato un 23enne individuato in Piazza Pio. Il giovane ha catturato l'attenzione di una pattuglia del commissariato di Torpignattara per l'atteggiamento nervoso che ha manifestato fin da subito a fronte di un ordinario controllo di polizia. La successiva perquisizione veicolare, seguita da quella domiciliare, ha svelato il quadro di un'attività studiata per lavorare la cocaina in abitazione, poi distribuita in strada in modalità delivery. Per quanto riguarda la vicenda dei cavalli sulla Cristoforo Colombo, indagato un vigile urbano che ha acceso i fuochi d'artificio. La Procura di Roma contesta lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Questa sera l'Olimpico si illumina per il Golden Gala. I più grandi assi dell'atletica mondiale si sfidano nel meeting romano. Il tennis, Roland Garros, Berrettini si ritira. La semifinale tutta italiana si giocherà domani tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, una giornata storica per il tennis italiano. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Perché la vita non distrugge, non porta via i ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non ci sono, ma ci faccio. Marco Mengoni in un giorno qualunque, 15 quasi minuti dopo mezzogiorno, nell'ora della decompressione. Più musica, meno parole. Questa è Dimensione Suonosoft. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpannodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
1: E mi ricoverano.
0: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
2: In tutto il Lazio.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
8: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
9: Dimensione suono.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Viaggio Antonacci, non ci facciamo compagnia, noi invece spero ce la facciamo tutte le mattine tra le 9 e l'una. A proposito, fino all'una ti farò compagnia, appunto, qui su Dimensione Suonosoft, poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5 con la nostra playlist che intanto continua insieme agli Eurythmics.

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game, canzone che chiude il nostro appuntamento di giovedì su Dimensione Suono Soft.
1: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Prima lo scambio di messaggi, foto e video, e poi la violenza sessuale. Vittima una ragazzina di 13 anni della provincia di Latina. L'indagine condotta dalla Polizia di Stato ha portato all'arresto un uomo di 38 anni di Cagliari. Le ipotesi di reato sono quelle di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Durante le perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto le chat scambiate con la ragazza, oltre a immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito. Nuovi guai giudiziari per Cavalletti, il re delle mille foglie romano. 3 appartenenti della famiglia sono state arrestate una seconda volta dai carabinieri. Gli investigatori contestano loro altri 3 episodi di furto di energia elettrica per un danno stimato in oltre 550.000 euro ad Areti S.p.A., il gestore della rete elettrica cittadina. Domenica 7 giugno, prima domenica del mese, i siti del Sistema Musei di Roma Capitale e le aree archeologiche della città saranno a ingresso gratuito per tutti. Oltre ai musei sarà aperto a ingresso libero il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. E gli Open Day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano anche nel fine settimana con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dell'11° municipio, mentre gli ex punti informativi turistici di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore e il PIT di Via Petroselli saranno attivi sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: La sinuosa Francesca Bre-
4: No. Oggi parliamo di cliché legati, sì, legati a professioni che insomma vanno un po' smontate. Ma secondo te, no? Poi sì. Se un cliché non fosse vero, ci sarebbe bisogno di una giornata mondiale per no. smontare questo cliché. Per esempio oggi, perché ridiamo sempre degli ingegneri? Perché tutti quanti i cliché sono veri.
5: Perché fanno ridere.
4: Esatto, no, vabbè, non è vero. Poi un altro cliché, stavi dicendo una cosa azzeccatissima.
5: Che il comico deve far sempre ridere.
4: O l'animatore turistico deve
5: essere sempre felice.
4: Esatto, vabbè. Oppure no. il conduttore radiofonico deve parlare sempre.
5: Sempre così.
4: In dizione, va bene, sì. Comunque oggi parleremo degli ingegneri e di questa giornata mondiale.
5: Ciao ingegneri!
4: Ciao!
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Zucchero con Ridammi il sole, io ti auguro ogni bene in questo mercoledì 4 giugno. Sono Fabiana Sera, siamo insieme fino alle 17, poveri ingegneri. Ma perché ridiamo di loro? Perché in fondo li amiamo alla follia, te ne parlo tra pochissimo di questo cliché.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
5: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5 540 grammi, 4,49 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
7: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
8: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
9: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
10: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motor Roma!
13: Cerchi la convenienza quotidiana?
14: Via via.
13: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
15: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
16: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
17: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: mai capito, pensi che dopo 10 anni una canzone ti dovrebbe stancare? Invece no, Charlie Puth con Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, Ogni Bene per Te. In questo giovedì 4 giugno la voce è quella di Fabiana Sera, ti tengo compagnia se vuoi, e a me farebbe molto piacere fino alle 17 per parlare di questi poveri ingegneri. Ma che t'hanno fatto? Esiste un genere di barzellette, non sto parlando di quelle sui carabinieri, che resiste al tempo, un cliché, alle mode, alla cultura, al politically correct, quella sugli ingegneri, poveri ingegneri, precisi fino all'ossessione, ma quando mai, incapaci di rispondere a una domanda semplicissima senza prima definire le variabili, convinti che qualsiasi problema abbia una soluzione ottimale, che loro naturalmente stanno già calcolando, ma perché? Il cliché è talmente consolidato che gli ingegneri stessi ci ridono sopra, ma da dove arriva? Il termine deriva da ingenium, che significa ingegno, talento, creatività, quindi non rigidità, poveri ingegneri, semmai il contrario. Eppure nel corso dell'Ottocento, con l'industrializzazione e la standardizzazione dei progetti e dei processi, la figura dell'ingegnere si è cristallizzata nell'immaginario collettivo come quella dell'uomo macchina razionale, per definizione poveri ingegnere. Poi diversi studi sulla personalità mostrano che magari chi sceglie discipline tecnico-scientifiche magari tende a punteggi più alti in dettagli, pianificazione, affidabilità, e cresce, insomma, ha una base un po' reale, anche se esagerata. Infine devi sapere che in Giappone e Germania l'ingegnere è una figura di altissimo prestigio sociale, quasi poetica. Il cliché europeo e americano dell'ingegnere nerd è invece figlio della cultura umanistica occidentale, che ha storicamente guardato con un misto di ammirazione e ironia a chi preferisce i numeri alle parole. Morale: la prossima volta che il tuo amico ingegnere ti corregge sulla portata di una tubatura durante una cena scialla, ringrazialo, perché senza di lui la tubatura semplicemente avrebbe ceduto. Good luck, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Michael Jackson con Will You Be There nel primo pomeriggio di Dimensione Suon Soft. Dai, che ce ne sono tantissimi di cliché, non quello dei poveri ingegneri. C'è l'animatore turistico che deve sempre essere il simpatico della festa, il comico che deve sempre far ridere, poi insomma dai, quello il conduttore radiofonico che deve sempre parlare bene. Quanti ce ne sono. Buon pomeriggio ancora, hai scelto di ascoltare Dimensione Suon Soft, la tua radio del benessere. Stai per partire da Fiumicino, allora non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire il pensa da soli 5 euro al giorno. E il relax non finisce, continua anche dopo, perché per te ci sono tantissimi sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia allora il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota subito su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai subito sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semi.

0: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica.
1: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Da Francesca Proietti, nuovi guai giudiziari per Cavalletti, re delle mille foglie romano. Tre appartenenti della famiglia sono stati arrestati una seconda volta dai carabinieri. Gli investigatori contestano loro altri tre episodi di furto di energia elettrica per un danno stimato in oltre 550.000 euro ad Areti S.p.A., il gestore della rete elettrica cittadina. Un'area adibita abusivamente a discoteca, ricavata all'interno di antiche cave di tufo in zona Torcervare, è stata posta sotto sequestro preventivo dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è scattato durante lo svolgimento di una serata danzante, pubblicizzata attraverso i canali social e piattaforme di prevendita online. Al momento del controllo all'interno erano presenti circa 700 persone, ma dai dati raccolti dagli agenti è emerso che erano stati staccati 765 biglietti in prevendita.

0: direttamente sul posto. Oltre all'assenza di autorizzazioni, il sopralluogo ha evidenziato diverse anomalie strutturali e di sicurezza. Dopo che ieri la tromba d'aria a Prati Fiscali ha distrutto chioschi e negozi, sui gruppi Facebook di quartiere è nato un movimento solidale spontaneo di residenti che vogliono aiutare i commercianti danneggiati. In molti hanno risposto in modo positivo. E sabato e domenica, in occasione del concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini, la viabilità subirà alcune variazioni. Le prime chiusure al traffico scatteranno a partire da questa sera, dalle 22 fino a cessate di necessità di lunedì. Sono previste limitazioni in via dei Cerchi, ovvero il tratto da via di San Gregorio e via di San Teodoro. Dalle 20:30 di domani fino a lunedì le limitazioni al traffico verranno estese in via del Circo Massimo e in tutta la zona. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente. E mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile, impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva, mentre gode del tuo mondo interiore.

0: The Weeknd nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Lo sai che fa bene camminare, va bene, abbiamo scoperto l'acqua calda, ma lo sai che cos'è il retro walking? Dice che fa benissimo, ma io ho le mie riserve, non perché uno voglia fare dietrologia, ma se poi cadi a terra. Va bene, parliamo tra pochissimo, perché poi ti devo fare le mie considerazioni molto molto sagge. Intanto ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale, per esempio la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione a dir poco esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, tanta protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri subito gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
6: 30, 40, 50 sono gli sconti di M.A. Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco, olio extravergine, un litro a 4,79 euro. E lavazza caffè, crema e gusto, 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole. Oltre un secolo di storia, uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: Ora si vince.
0: Vediamo se vinci tu. Dal 13 giugno 2026 torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima i giardini di Villa Osio con grandissimi concerti jazz. Un cartellone ricco di appuntamenti con Stefano Di Battista e Rita Marcotulli, Peppe Barra, Rafael

0: Fugazi, Bobo Stenson e moltissimi altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della musica. Giochiamo, dai, inviami subito un WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Tutte le info su dimensionesuonosoft.it.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it. Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

0: Ripetiamo tutto insieme che lo sport fa bene, lo sport è sano, ma devi anche divertirti quando fai sport. Passo indietro. La camminata fa bene, la corsa ancora di più, ma adesso il nuovo trend, signora mia, è il retro walking, che brucia il 20% in più di calorie di una normale camminata. Ma che cosa sarà mai questo retro walking? Perché poi brucia di più? Perché c'è anche lo sforzo mentale. Devi camminare come un gatto, cioè all'indietro. Ora, domanda, dov'è che puoi camminare all'indietro? Uno, senza, insomma, buttare a terra anche le persone che ti vengono, ma soprattutto senza cadere a faccia a terra. Io faccio outing, io non sono proprio capace di fare questa cosa del retro walking. Sì, consumerei di più, sì, sarei in forma, ma cadrei a, non neanche a faccia a terra, a schiena a terra, quindi mi farei un male pazzesco. Ma il retro walking, ma non lo fa, cioè, state attenti, chiedete a chi è più bravo, a un personal trainer, fate qualcosa.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

che bello questo album, Wahanelli, si intitola, del 2000, da cui sono stati tratti anche vari singoli. I'm Like a Bird, sicuramente quello di gran successo, poi c'era anche un altro, Baby Girl, che mi piacque tantissimo. Buon pomeriggio ancora, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft al termine di un'altra ora insieme. Adesso le news.

0: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare! Le news, sempre formate con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Furto di energia elettrica tramite manomissione dei contatori, è questa l'accusa contestata a tre donne gravemente indiziate a vario titolo per il reato accertato nel corso del 2026. Gli illeciti, che hanno interessato diversi esercizi commerciali della capitale, tra i quali Cavalletti di Viale Parioli, avrebbero provocato un danno complessivo stimato in oltre 550.000 euro. Le donne erano già state arrestate in flagranza di reato il 16 aprile scorso nell'ambito di controlli mirati e per acquisizioni. Nei guai il titolare di una libreria di Colleferro che, in accordo con un intermediario, avrebbe convertito in denaro contante i bonus cultura riservati ai neo-diciottenni, simulando l'acquisto di libri e assicurando loro la conversione in denaro contante. Il libraio e il suo complice sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato. I giovani fruitori dei buoni sono stati multati. La vicenda dei cavalli scappati sulla Cristoforo Colombo, indagato un vigile urbano che ha acceso i fuochi d'artificio. La Procura di Roma contesta lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Altro trionfo del tennis italiano, Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto, conquistando il Roland Garros. I due azzurri si sono imposti per il secondo anno di fila sulla terra francese. Domani sera invece semifinale tutta italiana tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, una giornata storica per il tennis italiano. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ascolta il vento, ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una ballata del 2002, quella di Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché. Ti faccio una domandina facile facile, ma ti va di giocare, soprattutto di vincere?
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
7: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Moto Roma!
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. Ora si vince.
0: E dai che vinci tu, dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva dal Fondazione Musica per Roma. Nella cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale, come Serena Brancale, Nicolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e molti molti altri. Un cartellone ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. E allora dai, giochiamo, inviami un WhatsApp subito al 320 20 41 433, la parola è Auditorium, potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft, i palcoscenici più esclusivi della stagione. Tutte le info su dimensionesuonosoft.it.
11: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
12: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
13: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla del...

0: sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
1: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: DEM, ogni giorno il meglio.
3: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: una delle più eclettiche artiste del mondo, capace di emozionarci con ballad, con dance e soprattutto con la dolcezza di You Must Love Me. C'è Madonna nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Parliamo della culturona delle 15:40 del nostro proverbio: a lavare la testa all'asino si perde il tempo e il sapone. Questo proverbio è un meraviglioso esempio di come la satira classica si sia fusa, no, con l'osservazione rurale. Oggi lo usiamo per descrivere un'azione abbastanza inutile, cioè quando vogliamo cambiare le persone. Sì, lo so che ci hai provato anche tu, ma la sua storia rivela una stratificazione affascinante. Siamo nell'antica Grecia con l'espressione on lueis, lavi un asino, attribuita, figurati, alle favole di Esopo. Nel mondo antico l'asino è il simbolo della testardaggine, un po' anche oggi, e della profanità, quindi lavarlo significa tentare l'assurdo, come voler educare un ignorante o infondere virtù in chi ne è assolutamente privo. Se l'antichità si ferma al lavaggio, però il genio popolare italiano ha aggiunto il danno economico, introducendo il rinfresco, che nel gergo dei barbieri rinascimentali è il dopo barba. Quindi il paradosso del detto è totale: lavare la testa dell'asino non solo non cambia la natura dell'animale, ma ti fa consumare anche la materia prima, il sapone e la competenza tecnica, ovvero il rinfresco. È il trionfo dell'ostinazione cieca contro la realtà, non ci riesci. In sintesi, la lingua conserva le nostre frustrazioni relazionali da più di 2000 anni. La prossima volta che ti danni per far capire, per farti capire e per far capire qualcosa a chi proprio si rifiuta di ascoltare, ricorda che stai celebrando un rito antico quanto Terenzio, e posa quel sapone che tanto è inutile, e anche il rinfresco, ovvero il dopo barba. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

accompagno per mano e per musica fino alle 17 con questo bellissimo, cioè definirlo bellissimo credo che sia riduttivo, Porcelain, un singolo di Moby del 2000, meraviglioso.

0: meraviglioso contenuto in play. Se vuoi farti un regalo, ascolta tutto quanto l'album. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole. Oltre un secolo di storia, uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: 1,99 euro, valida anche acquistando online.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
2: Ecco le news, sempre informate con Dimensione Suono Software, le ultime notizie della nostra redazione.
3: Pomeriggio da Francesca Proietti, furto di energia elettrica tramite manomissione dei contatori.

0: esercizi commerciali della capitale, tra i quali Cavalletti di Viale Farioli, avrebbero provocato un danno complessivo stimato in oltre 550.000 euro. Le donne erano state già arrestate in flagranza di reato il 16 aprile scorso, nell'ambito di controlli mirati e perquisizioni. Nei guai il titolare di una libreria di Colleferro che, in accordo con un intermediario, avrebbe convertito in denaro contante i bonus cultura riservati ai neo-diciottenni, simulando l'acquisto di libri assicurando loro la conversione in denaro contante. Il libraio e il suo complice sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato. I giovani fruitori dei buoni sono stati invece multati. In risposta all'emergenza caldo, la CISL Lazio ha attivato un numero verde dedicato per raccogliere segnalazioni e fornire supporto a lavoratori esposti alle alte temperature. In base all'ordinanza attivata dal presidente Rocca, è previsto il divieto di svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei giorni in cui si segnala un livello di rischio alto per i lavoratori impegnati in attività fisiche intense. Per chiunque riscontri delle problematiche è possibile contattare il numero verde 813 10 03. Infine la musica: il 6 e il 7 giugno Cesare Cremonini sarà in concerto al Circo Massimo, la prima volta per Cremonini nella storica location romana. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi piace il suo modo d'amare, il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie

L'Italia è il paese più bello del mondo. Che cosa succede se dall'estero vogliono venire tutti quanti a sposarsi da noi? Bellissimo, una vetrina meravigliosa. Però c'è un po' di problema burocratico, scartoffie che si accumulano nei comuni. È successo in Alto Adige e i comuni sono dovuti correre al riparo con alcune, diciamo, pratiche, con alcuni limiti che ti racconto tra poco, anche perché vorrei sapere anche la tua opinione. Intanto buon pomeriggio, sono Fabiana Serrare, stiamo insieme ancora qualche minuto, giusto il tempo di ricordarti qualcosa che ci sta davvero davvero a cuore. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontà

0: Volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande, grandissima, bellissima casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. E allora tu, proprio tu, puoi aiutare Peter Pan. In che modo? Donando subito il tuo 5 per 1000, perché non costa davvero nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio.

0: Lavazzati. Fino all'8 giugno. Lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati
2: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
3: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
4: Dimensione suono soft.

ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Fall con Love su Dimensione Suono Soft. È proprio di amore si tratta, signora mia, perché qui c'è un sacco di gente che vuole venire a sposarsi in Italia, ma l'Alto Adige non ce la fa perché sono troppi, soprattutto dai vicini paesi, insomma si sta parlando di Austria, di Germania, e quindi alcuni comuni dice: sentite, abbiamo capito, è il paese più bello del mondo, ma noi qui siamo travolti da pratiche, richieste, adempimenti burocratici, quindi dobbiamo mettere un limite. Alcuni hanno deciso che nel proprio comune più di 5 coppie non possono venire a sposarsi ogni anno. Sei d'accordo? Biagio Antonacci.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso,

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: L'ho soprannominata il re Mida della canzone. Ornella Vanoni, qualunque canzone reinterpreta, lo fa con una eleganza ma pazzesca. Un'ora solo ti vorrei, a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Io sono Fabiana Sera e ti auguro ogni bene. Tra un po' le news.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Regione Lazio informa.
3: La Regione Lazio conferma il proprio impegno a sostegno del patrimonio culturale regionale con il piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali per il 2026, che prevede uno stanziamento complessivo di 19 milioni di euro destinati a musei, istituti similari, biblioteche, archivi storici, parchi archeologici e istituti culturali del territorio. Sentiamo il presidente Rocca.
4: Con questo piano strategico continuiamo a investire nella cultura come leva di crescita e strumento di coesione sociale. I musei, biblioteche, archivi, istituti culturali non sono solo dei luoghi di conservazione della memoria, ma dei veri e propri punti di riferimento per le comunità. Vogliamo servizi culturali sempre più qualificati, accessibili, innovativi e integrati con il turismo, con la formazione e anche con lo sviluppo economico.

0: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
1: Le news sempre informati con Dimensione Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ennesima tragedia della strada, un motociclista di 39 anni è morto domenica scorsa in un incidente in moto a Vallelunga. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bracciano che indagano sull'accaduto. Da una prima ricostruzione c'è stato un tamponamento tra due mezzi che sono stati poi sottoposti a sequestro. Secondo l'accusa avrebbe manipolato una ragazzina di 13 anni che viveva a Latina dopo averla adescata sui social e compiendo abusi su di lei. Sono convinti la procura di Cagliari e gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della città sarda che hanno fatto scattare le manette nei confronti di un 38enne. L'uomo si trova in carcere a Uta con le accuse di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. I carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno invece eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 donne gravemente indiziate a vario titolo del reato di furto di energia elettrica. Gli illeciti sarebbero stati realizzati attraverso la manomissione dei contatori elettrici in diversi esercizi commerciali, causando un danno complessivo stimato in oltre 550.000 euro. Il sindaco di Roma Gualtieri ha firmato l'ordinanza che nomina Barbara Marinali come membro del consiglio di amministrazione di Atac e la designa alla carica di presidente, lo riferisce il Campidoglio. Siamo al tennis, sempre più protagonista a Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in programma a Parigi in attesa della storica semifinale tra Cobolli e Arnaldi in programma domani sera. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie sempre alla nostra redazione, io come ti dicevo ti auguro ogni bene, non ci sentiamo domani ma ci sentiamo lunedì. Vado a fare un altro piccolo tagliando, qua ormai siamo abituati, e se vuoi ti aspetto lunedì dalle ore 13. Buon weekend.
3: Parole e canzoni d'amore.

0: emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giovedì 4 giugno 2026, 17:13 minuti. Questo è il pomeriggio della tua radio del benessere. Io sono Roberto, anche oggi sarò con te fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Abbiamo iniziato con Avril Lavigne e I'm With You. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato. Mercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
4: DEM, ogni giorno il meglio.
6: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.

0: il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motor Roma!
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: dei dolci successi di Billy Joel, This is the time to remember, nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft, 17:33 minuti, è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Torniamo a parlare di grandi donne del mondo dell'enogastronomia, della cucina, insomma donne che hanno segnato con la loro storia anche la storia gastronomica internazionale. Lo facciamo sempre in compagnia di una grande amica, una meravigliosa narratrice gastronomica. Sto parlando di Clara Vada Padovani, che santo sorridere.
3: Sì, già. Perché insomma tra un po' santa subito
2: anche. Però è vero, Clara, come racconti tu queste storie meravigliose di donne non le racconta nessuno. Oggi di chi parliamo?
3: Mi piace.
2: Di chi parliamo?
3: Dunque oggi parliamo di una donna che con tre parole te la definisco: coraggio, eleganza, invenzione. E lei è Luisa Spagnoli, nata a Perugia nel 1877, quindi è una donna ancora dell'Ottocento, e si dimostra fin da giovane una donna pratica, intuitiva, piena soprattutto di idee. E nel 1907, con il marito e Francesco Buitoni, quello celebre per i pastai, insomma, fondano la Perugina. E quindi uno dei suoi prodotti che più famosi che ha inventato, il più celebre diciamo così, è il famoso bacio, che era fatto proprio con uno spirito da donna di casa, in quanto lei vedeva che facendo le caramelle e altri prodotti insomma di cioccolato avanzavano tante frammenti di nocciole, granella, e allora ha pensato di utilizzarle creando un cioccolatino che era un po' brutto a vedersi, a forma di pugno, perché aveva sopra anche una nocciola. Il primo nome, ecco, è stato Cazzotto, però per ragioni commerciali puoi immaginare.
2: Benzo.
3: Che non era
2: ideale.
3: Non era tanto adatto. No. E allora è passata a una cosa un po' più poetica, il bacio.
2: Ecco.
3: Questa praline ricoperta di cioccolato, naturalmente, ma prima di essere incartata, ecco che viene messo dentro un cartiglio d'amore che è ispirato, si dice, ai biglietti che Luisa con il direttore dell'azienda Giovanni Buitoni si scambiavano segretamente. La storia di Luisa Spagnoli non si ferma al cioccolato, perché appunto negli anni 20 forma, diciamo così, un allevamento di conigli d'angora, e quindi inizia dall'angora, quindi scialli, capi, maglie di angora, di lana d'angora, e poi ovviamente anche vestiti, come è ancora oggi. Purtroppo è morta giovane, a 57 anni, però ha lasciato un'eredità straordinaria, cioè l'idea moderna di un'imprenditrice femmina capace di coniugare, come ho detto, la creatività, l'organizzazione industriale, l'attenzione anche sociale, perché ha realizzato un asilo infantile all'interno della sua azienda. Ricordiamola bene, perché è stata ostacolata dagli uomini in tutto.
2: Assolutamente. Ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo presto per scoprire nuove storie al femminile. Ciao.
3: Grazie. Sì, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna domani mattina, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: così siamo tornati al 2001 per ritrovare questa splendida canzone di Elisa, Heaven Out of Hell, nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Domanda: stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Grammatical Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un incendio sul grande raccordo anulare di Roma questa mattina, in fiamme le barriere antisuono tra Laurentina e la Via del Mare. L'incendio ha avvolto le barriere, il rogo all'altezza del chilometro 56. Una carreggiata è stata chiusa al traffico, si sono registrate code tra le uscite Laurentina e Via del Mare. L'incendio è stato visibile anche dalle zone limitrofe. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo hanno chiuso 10 barbershop situati nel centro storico del capoluogo. L'operazione è scattata al termine di un'indagine partita da alcune segnalazioni anonime arrivate alle forze dell'ordine nei mesi scorsi. I controlli hanno evidenziato delle anomalie nelle certificazioni depositate dai gestori delle attività commerciali, tanto da far partire un blitz durante il quale i militari hanno controllato tutte le attività di questo tipo situate nel centro di Viterbo. Tragedia delle strade, un motociclista di 39 anni, Riccardo Fuso, è morto domenica scorsa in un incidente a Vallelunga. In moto sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di

0: prima ricostruzione, sembrerebbe che ci sia stato un tamponamento tra due mezzi che sono stati sottoposti a sequestro. Una nuova eccezione presentata dalle difese dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano, rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa, all'udienza davanti alla prima corte d'assise di Roma, i difensori hanno posto una questione tecnica con la quale chiedono la revoca dell'ordinanza dichiarativa di assenza degli imputati. Tennis Roland Garros, domani sera la storica semifinale tra Flavio Coboglio e Matteo Arnaldi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: La fine del mondo non è collegata ad una data, ma a te, amore, che sei la mia vera fine del mondo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: buon ascolto con i dolci successi di Dimensione. Sono Softera, James Morrison con I Won't Let You Go. Un messaggio importantissimo. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. E allora perché non aiutare questi bambini donando appunto il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
6: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno!

0: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it. Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia, marinvillage.it.
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Dimensione Suono Soft.

Imagine Dragons con Bad Liars su Dimensione, suono soft. Cambiamo totalmente genere e abbiamo a che fare ora con due voci straordinarie della musica italiana. Un duetto magnifico, Andrea Bocelli e Giorgia con Vivo per Lei.

0: Ma quanto manca al suo doppio appuntamento romano con il live? Sto parlando di Tiziano Ferro e l'appuntamento, sì, manca veramente poco perché è fissato per il 27 e il 28 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare il posto. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, inclusa quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Da domani sera a domenica Roma ospita le notti del vino nella suggestiva location del Ponte della Musica. Per 3 serate oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. Info e biglietti su decanterwineacademy.org. Dal 13 giugno al 7 agosto torna Summertime alla Casa del Jazz. In programma oltre 40 concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani. Programma completo su culture.roma.it.

0: prodotti. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio ancora da Valentina Allorusso. Una cava di tufo scavata nell'epoca romana lungo i laghetti di Torcervara, trasformata in discoteca abusiva, centinaia di avventori, 665 biglietti venduti solo come prevendita online. La polizia ha sequestrato l'area durante una delle serate programmate degli organizzatori, un gruppo di promotori itineranti che si sposta di location in location promuovendo gli eventi sui social. La polizia ha fatto irruzione durante una di queste. È ufficiale il progetto di riqualificazione e

0: Hospital Real Estate prevede la demolizione e la conseguente ricostruzione con cambio delle destinazioni d'uso degli edifici attuali. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e la semplice vita di tutti i giorni anche nel corso di un lungo ricovero. Questo è l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che oggi ha festeggiato ufficialmente l'importante traguardo durante un convegno che si è tenuto a Roma. Una settimana di musica gratuita in tutti i municipi della capitale, con parate, concerti, incontri, proiezioni. Dal 7 al 13 giugno prende il via la prima edizione di RIM Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri, nata per valorizzare il patrimonio musicale diffuso della città. L'evento partirà con una parata musicale in programma per domenica 7, che alle 18 da Piazza Mastai arriverà fino a Piazza Navona. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: A quanto pare non c'è possibilità di pace imminente, ci eravamo un po' tutti illusi, perché ogni volta che qualcuno si mette d'accordo arriva un terzo soggetto e dice che non se ne parla nemmeno. Libano e Israele erano d'accordo per un cessate il fuoco, ma Hezbollah dice: ma non c'è nessuna possibilità di cessate il fuoco finché l'esercito di Israele resta all'interno del territorio del Libano. E la stessa cosa fa sapere da distante Teheran. Non esiste un accordo di pace, non esiste una tregua, non esiste un cessate il fuoco, neanche limitato, se non sono d'accordo tutte le parti. E così il rompicapo resta insoluto per ora, col rischio che ci sia una nuova fiammata di azioni, di attacchi, di ritorsioni. Resta da capire qual è il ruolo di Trump, perché non si riesce, nonostante la presenza di un soggetto così forte, a arrivare alla conclusione del conflitto iniziato il 28 febbraio. E soprattutto, ma le Nazioni Unite che fine hanno fatto? Ci vorrebbe veramente un programma internazionale, un chi l'ha visto internazionale, perché è clamoroso e assolutamente allarmante che con queste guerre in campo non esistano autorità in grado perlomeno di portare le parti davanti a un tavolo comune a affrontarsi con un mediatore che sia riconosciuto dalla comunità internazionale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: Bon Jovi con Bed of Roses su Dimensione Sonosoft, e questa sera con Good Life andremo virtualmente a Marsiglia alla scoperta di un ristorante che cucina in un modo originale e intelligente.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Sonosoft.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motoroma!
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. Ora si vince.
0: Dal 13 giugno torna la stagione estiva della Casa del Jazz della Fondazione Musica per Roma, che anima ai giardini di Villa Osio con grandi concerti jazz. Un cartellone ricco di appuntamenti con Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Peppe Barra, Rafael Gualazzi, Bobo Stenson e molti altri artisti per un'estate tutta da vivere all'insegna della musica. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola jazz. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sonosoft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per info dimensionesonosoft.it.
9: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: musica di Cesare Cremonini ha un grandissimo potere, quello di mettermi veramente di buon umore. Buon viaggio, Share the Love, nella sera di Dimensione Suona Soft. Ora sono le 19:39 minuti, siamo all'ultimo appuntamento Good Life e virtualmente stasera andiamo a Marsiglia perché esiste un ristorante davvero speciale, si chiama Le Présage ed è il primo locale al mondo a cucinare quasi interamente grazie all'energia solare. L'idea nasce da uno chef che ha voluto unire gastronomia, innovazione e sostenibilità attraverso l'uso di specchi e pannelli solari che trasformano il calore del sole in energia per preparare i piatti. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale della ristorazione senza comunque rinunciare alla qualità. Naturalmente il sole non splende sempre con la stessa intensità, quindi il ristorante dispone anche di sistemi di supporto tradizionali per garantire comunque continuità al servizio. Ma il cuore del progetto resta l'utilizzo dell'energia solare come fonte principale. Anche il menù segue questa filosofia, privilegiando ingredienti stagionali, prodotti locali e riduzione degli sprechi. Questa è una grande dimostrazione di come tecnologia e creatività possano contribuire a un futuro più sostenibile e armonioso con l'ambiente.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ricordi gli anni 90 nella sera di Dimensione Sono Soft con Tasmin Archer e Sleeping Satellite.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: I numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro.

0: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica.
1: Il 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Valentina Lorusso. Nuovi guai giudiziari nell'orbita di Cavalletti, re del millefoglie romano. Rita delle Fave, sorella di Cristian, il titolare del marchio, Brunella Desideri e Cristina Gigli, compagna di Cristian delle Fave, sono state arrestate una seconda volta dai carabinieri della compagnia Parioli. Gli investigatori contestano loro altri 3 episodi di furto di energia elettrica per un danno stimato in oltre 550.000 euro ad Areti S.p.A., il gestore della rete elettrica cittadina. Le 3 erano state già arrestate in flagranza di reato lo scorso 16 aprile. Bonus cultura convertiti in contanti, truffa da 60.000 euro, denunciato un libraio di Colleferro. Secondo la Guardia di Finanza, il titolare di una libreria e un intermediario simulavano l'acquisto di libri per incassare i voucher destinati ai neo diciottenni, multati anche i giovani beneficiari dei buoni. Con un flash mob promosso da professori, studenti e genitori, il liceo classico Luciano Monara di Roma è tornato a sollecitare le istituzioni scolastiche del territorio a rinnovare l'accordo sull'utilizzo temporaneo di 3 aule dell'adiacente scuola media Manzoni, alla quale non sono indispensabili per la ripresa del futuro anno scolastico. In attesa del mega live di Cesare Cremonini, che per la gioia dei fan si esibisce in 2 concerti sabato e domenica al Circo Massimo a partire dalle 21, la viabilità del centro storico di Roma subirà alcune variazioni che terranno conto del doppio appuntamento. Lo sport con il tennis: Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto a Roland Garros. Domani la semifinale del singolare con il derby tutto italiano Arnaldi Cobolli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio, con ampie zone di sereno. Si sta avvicinando in realtà una nuova perturbazione all'Italia, ma andrà a interessare il nord e le regioni adriatiche. Il Lazio è vero, solo sfiorato domani con qualche breve acquazzone nelle zone interne, ma non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi. In vista poi di un fine settimana estivo con tanto sole in tutta la regione e temperature inizialmente accettabili, ma domenica si torna a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: altro dolce momento vissuto insieme nella sera della tua radio del benessere con Tiro Mancino e Per me è importante. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno, rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: DEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: DEM, ogni giorno il meglio.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Moto Roma!
2: Ora si vince.
0: Sì, giochiamo insieme. Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e molti altri. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi e allora lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suono Soft, i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per info dimensionesuonosoft.it.
8: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
9: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
10: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
11: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura. Dimensione Suono Soft.

James Blunt 1973 nella sera della tua radio del benessere. Ti piace la nostra musica e sai che puoi anche sceglierla? Sì, puoi farlo. In che modo? Partecipando al nostro sondaggio online. Si chiama Test Musica Soft e lo trovi sul sito dimensionesonosoft.it.

0: Ogni giorno per te su Dimensione Sono Soft, solo dolci successi di ieri e di oggi. Era Elisa con Broken.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: MA 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto. Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buona serata da Valentina Allorusso. Ancora un arresto per Fabiola Moretti, 70 anni, romana, ex legata alla Banda della Magliana, storica compagna di Antonio Mancini, uno dei boss dell'organizzazione criminale. Il Tribunale di Roma ha convalidato questa mattina il fermo della donna, già agli arresti domiciliari, accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'Assemblea Capitolina ha approvato in via definitiva l'intervento di riqualificazione e recupero edilizio dell'ex deposito AMA di Montagnola nell'ottavo municipio. Nuovi guai giudiziari nell'orbita di Cavalletti, re del millefoglie romano, Rita delle Fave, sorella di Cristian, il titolare del marchio, Brunella Desideri e Cristian Gigli, compagna di Cristian delle Fave, sono state arrestate una seconda volta dai carabinieri della compagnia Parioli. Gli investigatori contestano loro 3 episodi di furto di energia elettrica per un danno stimato in oltre 550.000 euro. Un motociclista di 39 anni è morto domenica scorsa in un incidente in moto a Vallelunga. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bracciano che indagano. Da una prima ricostruzione sembrerebbe un tamponamento tra due mezzi che sono stati poi sottoposti a sequestro. Parliamo di musica, una settimana di musica gratuita in tutti i municipi della capitale, con parate, concerti, incontri, proiezioni e una grande jam session finale dal 7 al 13 giugno. Prende il via la prima edizione di RIM Roma e Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Tra gli ospiti annunciati Sergio Cammariere, Tosca, Stefano Fresi e Max Gazzè. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio, con ampie zone di sereno. Si sta avvicinando in realtà una nuova perturbazione all'Italia, ma andrà a interessare il nord e le regioni adriatiche. Il Lazio verrà solo sfiorato domani con qualche breve acquazzone nelle zone interne, ma non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi. In vista poi di un fine settimana estivo con tanto sole in tutta la regione e temperature inizialmente accettabili, ma domenica si torna a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E anche per questa sera è tutto, ci dobbiamo proprio salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ti lascio le nostre meravigliose canzoni d'amore. Domani mattina la sveglia, come sempre, sarà con Laura Buono, puntualissima alle 6. Anche io ti aspetto domani, nel pomeriggio, dalle 17, qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Nulla andrà perduto. Né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motor Roma!
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.

Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensioni Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it. Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a €3,99 e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a €7,99 al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità, accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
6: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima,

0: Dimensione suono soft.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare e...
3: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Innamorati, almeno una volta nella vita. Non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

0: Dimensione suono soft.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico alla aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita dall'altra.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

date appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.